Raimunda anche Rocco, tu ama ancora vieghi, chichi, no anga sabi. I'm going to go to the house.

Ani aina chibiri tichange. Njagala kubiri itirizamu wano. Ani aina gwagundi. Tumani gwa Eriki. Eriki. Yangwanda dere chibiri tichange. Yangwanda dere chibiri tichange wano. Maroku sako wano. Maroku sako wano. Eric. Eric. Kuisa mirundi ameka. Dada chibiri tichange wano. Mwana.